ciopo bicicli. Nam brun tot tesh, enki? Ai, de super! Li, o da ciopo cli, mer buta sosse li, mer tot da ciopo cli. Vesh, risa!